0: 30 emozioni,
1: 30 super hit.
2: Super Hit, la classifica delle canzoni più trasmesse da Radio Piemonte Sound, ti aspetta ogni sabato e domenica.

0: immediata, diretta, comprensibile. Compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà. Anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.

musica ti porta lontano. La musica è di Radio Piemonte Sound.

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

parliamo delle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Siamo il filo conduttore delle vostre giornate e fieri di esserlo diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

this for me. Tell her, mother, please don't worry.

0: Sono le 5.
1: Siamo la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra. Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia. Ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica. Oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner, nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan, nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F, nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'aforisma del giorno.
4: Ho domandato al tempo qual è la soluzione, mi ha risposto: lasciami passare.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Annalisa Minetti con Silvia Salemi, un omaggio alla grande Mia Martini, canzone scritta da Bruno Lauzi, Almeno tu nell'università.

0: c'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto, proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Sono le donne quelle che prediligono però la coppia aperta, non solo dirlo, perché le donne dichiarano l'interesse ad aprirsi a più persone dettata dalla voglia, dalla necessità di arricchirsi a livello mentale.
2: È anche un
1: quindi
2: po' culturale,
1: tu,
2: se vogliamo.
1: Ognuno va dal proprio marito, fidanzato, eccetera, e dice: guarda, io ho necessità di arricchirmi a livello mentale, quindi io ti propongo la coppia aperta.
2: E poi ricordatevi che se un uomo tradisce, tradisce solo a metà.
1: Quindi poi alla fine vedi la colpa non è sempre delle donne. La donna dice: guarda, voglio arricchirmi a livello mentale.
2: Prova a dirlo te alla donna: voglio arricchirmi. Già all'A di arricchirti ti arriva uno schiaffone, una pizza in faccia diretta che ti lascia le 5 dita per 5 giorni. 5 per 5 di 5 solito per funziona, 5. Sì.
1: Io preferisco la scappatella, me ne impegnativo.
2: Non lo dici, basta. Occhio non vede, cuore non duole, ragazzi.

0: mia, brava, comunicati stampa.
1: Ecco. Sai quanti di voi amici maschietti all'ascolto farebbero una bella scappatella con Elodie? Soprattutto
0: ragazzi,
1: nell'ultimo video, ragazzi, ma anche nel penultimo, anche nel terzultimo. E vuoi buttare il quartultimo? E dove lo mettiamo il quintultimo?
2: Chi l'è sto Franco 126?
3: Adesso lo senti, va, che è bravino, guarda le bravine,
4: quando tu gli fai una domanda a cui non sa rispondere, comincia a fare, no? Delle cose strane, poi si tocca le orecchie, ride, gratta la barba, ma tu pensi di prendere fessa chi? Franco 520, com'è?
1: 126, hai confuso le Fiat, questa è la 126, va bene.
5: Divertimento, risate, ironia, le parole online.
2: Tornando alla notizia della settimana delle corna, praticamente c'è questo promoter, no? E sta facendo veramente un fracco di fatturato. Cosa fanno? Organizzano tante cosine di questo tipo. Praticamente non ti danno soltanto, sai, 7 giorni nell'ambiente, così qui 4-5 stelle. No, c'è anche il kit. Dai anche la scatola di benvenuto.
0: E cosa c'è?
2: Cosa c'è, Carmen?
0: Lo dicono,
2: c'è?
0: Si può dire,
2: certo,
0: fascia protetta?
2: No, c'è tutta una cosa così di sicurezza. E poi tutto un kit, si chiama il Casual Kit, sexy lingerie, mascherina di pizzo omaggio con il marchio Crisis, sexy gadget, champagne e poi tutto per la sicurezza. Poi bisogna, poi
0: ci sono anche le tariffe.
2: Le giacche,
0: le suite sono insonorizzate.
2: Sì. E poi specchiali sulle suite, letti matrimoniali con appoggio a testa e pay TV con canali hot gratuiti. C'è anche un hotel a Bologna dove ci sono caminetti accesi.
0: Questo è romantico, il caminetto acceso.
2: Petali di rosa nella vasca, arredi di design e coccole raffinate.
0: C'è addirittura un lavaggio antiallergico delle lenzuola. Poi puoi scegliere la fragranza della camera, attraverso un sistema di aromaterapia. La privacy è garantita dall'ascensore privato che accede direttamente alla camera.
2: Però da 60 a 190 euro per 4 ore di soggiorno, manco caro, per un'avventura mortificosa. È un po' come la vita, no? La vita gira una roulette, una volta tocca a te, l'altra volta poi ti ritocca di rimando. Perché giustamente se gli uomini tradiscono, tradiscono con qualcuno, no? Perché hai bel dire, ci sono 7 donne per un uomo.
6: Siamo lui, siamo lei, siamo quello che c'è.
0: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.
5: Le Badole.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Ornella Vanoni insieme a Jovanotti, Lo so che amerò.

io ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che a coglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte.

Ben ritrovati, 17 di maggio, ancora è il momento di vedere che cosa le stelle oggi ci consigliano di fare. Per l'Ariete, le cose a cui vi dedicherete vi riusciranno facilmente e velocemente. Toro, sarete attivi e brillanti nello svolgimento dei vostri compiti. Gemelli, oggi sarete alla ricerca di nuove sensazioni e momenti magici. Cancro, individuate ciò che si nasconde dietro la realtà. E Leone, nel lavoro potrete contare sulla collaborazione con i colleghi. Attenzione, Vergine, a non compiere passi falsi sull'onda dell'entusiasmo, è facile farsi prendere la mano. Bilancia, un problema troverà la soluzione nonostante la fatica. Per lo Scorpione, non complicate le situazioni odierne con la vostra pignoleria. Evitate di sprecare tempo che dovrete recuperare con fatica, questo lo diciamo al Sagittario. E per il Capricorno, lasciate che le cose seguano il loro corso senza intervenire. Acquario, le vostre idee saranno valide e dovrete sfruttarle. Ai Pesci invece dico, salute e forma saranno abbastanza accettabili, però non esagerate, quindi non cercate di abusare di voi stessi. Si chiude qui anche questo oroscopo del 17 maggio, l'appuntamento è per domani.

Una buona giornata e un buon weekend a tutti. Anche in questo fine settimana Radio Piemonte Sound, amica radio, è pronta a tenervi compagnia con la musica dei grandi successi, quelli dall'Italia e dal mondo e quelli del passato e di oggi. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop?

0: Sono le 6:01. L'appuntamento con l'almanacco per scoprire quali sono i compleanni dei grandi nomi della musica di quest'oggi.
1: Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia. Ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica. Oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner, nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan, nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F, nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Aforisma del giorno.
1: Nelle favole il principe salva la principessa, nella realtà noi donne ci salviamo da sole. Antonia Gravina.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Noi due nel mondo e nell'anima, i Pooh degli anni 70 con i Mattia Bazar.

0: Il meglio delle badole online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con tante risate, buon umore e simpatia.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle badole online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
2: Ragazzi, se vi cade il telefono in acqua, se si bagna, qualunque incidente abbiate anche in bagno che vi casca lì nel water, per cortesia non mettetelo nel riso, perché è una fake news che il riso aiuti in qualche maniera ad asciugarlo.
3: Quando ti cade quello in quel posto lì che dici ma non è possibile.
2: Fate attenzione soprattutto negli autogrill, perché lì non lo recuperate più, a meno che non chiamate i vigili del fuoco a un certo punto, perché cioè mettere la mano lì sinceramente. Vado con questa immagine del telefono che cade nel
3: cesso
0: dell'autogrill.
2: Che bello.
3: Ma che sia successo?
2: No, per un pelo è finito proprio lì a lato.
3: Ecco, vedi?
2: L'ho recuperato.

0: a volte affrontiamo questi argomenti un po' più seriosi, no? Che riguardano la coppia.
1: Certo.
0: Una donna, una signora, ha fatto delle ricerche sul computer del marito, magari voleva sapere se faceva il furbetto, sai, e ha scoperto che il marito guarda film porno.
1: Allora, l'argomento è alquanto...
0: Sto cercando di renderlo radiofonico, social, giusto? E facciamo finta che tu, che Panta invece è l'uomo che guarda film porno.
2: Sono prontissimo, prontissimo.
0: Allora tu guardi film.
2: Va bene.
0: Sei però con Carmen,
2: certo.
0: E Carmen ti chiede, perché non li guardi con me?
2: Perché io sto imparando, sto guardando non dei film porno, ma delle lezioni accademiche che mi insegneranno poi quando andremo in camera da letto a...
1: I tutorial.
2: Bravissima, il tutorial.
0: Allora, sì, lui sta facendo un tutorial che poi insegnerà a te, io che faccio l'esperta.
2: Certo.
0: Dico,
1: non vedo l'ora.
0: Stai recitando, ricordatelo,
2: certo,
0: ti ricordo che
2: certo.
0: Sei sposato.
2: Sono nel personaggio io.
3: Allegria e sorrisi con il meglio delle parole online.
0: Siamo dei romanticoni, cosa vuoi che ti dico, socia? Alla fine della... lo sai che vabbè, ci sono state le nostre reali in Svezia.
1: Sì,
0: la
1: sì, ne abbiamo già parlato.
0: Lei
1: ieri,
0: è diventata
1: sì,
0: principessa, sì. E tutto va bene quel che finisce bene.
4: C'era una favola riferita a questa principessa.
0: Sì, sì, sì. Quella.
4: Quella sul pisello.
0: No,
4: come
0: quella
4: no?
0: Di Cenerella, sai che? Cenerentola?
4: Sì.
0: Vi ricordate la famosa battuta di Pretty Woman? Che dice che Cenerentola è una... Vabbè, non no, ve la ricordo io.
4: Sfugge.
0: So tutte le battute.
1: È una donna molto fortunata.
0: L'amore apre tante porte, vero Don Lele?
5: L'amore apre un sacco di porte, dovete capire, miei cari, cara Carmen e cara Luisella.
0: E piantala che... di fare lo stupido.
4: Porta aperta. Sì.
0: Perché tu la devi smettere di fare il furbettino, sì. Lo sai?
4: No, no, ma sono situazioni che arrivano dall'esterno. Uno
0: sì.
4: Proprio cerca, sai, di essere repellente,
0: certo,
4: a tutto,
0: certo.
4: E tutti.
0: Sì, sì, sì, sì. Poi tu sì, però... figura.
1: No, quelle sono le tentazioni,
0: sei molto,
1: sai,
0: repellente.
1: Sono le tentazioni nel deserto.
0: Sei molto repellente, è l'autan del momento proprio.
1: E aumenta la temperatura, anche gli ormoni si scaldano.
0: Ma Carmen la deve piantare però.
1: O ti metti in un frigo, o ti metti in un frigo ogni tanto, una volta alla settimana.
0: L'ho detto io che ci voleva un frigo di là, l'ho detto io,
4: sì, sì,
0: perché
4: sì.
0: Alle volte così abbiamo la, sai, la
4: bibitine.
1: Certo,
4: ecco,
1: certo.
4: Come si dice repellente
1: oppure
4: in inglese?
1: Prendi gocce di tiglio, prendi magari delle gocce di tiglio,
0: ecco,
1: quelle concentrate.
0: Sì.
4: Camomilla, tanta camomilla.
1: No, no, no, perché il tiglio concentrato.
4: Tiglio,
1: funziona.
4: Tiglio concentrato.
1: La camomilla è un po' latente, sai, un po' leggera perché è una tisana.
0: Però
4: tutte queste cose naturali.
1: È anti-age la camomilla, eh.
0: Ah, è anti-age?
1: Sì, sì, è contro le rughe.
0: Ma che le giù, Carmen? Sai, la camomilla ce la possiamo prendere noi. Lui invece, sai, è bello pimpante, quindi.
1: Beh, bisogna cominciare prima il possibile.
0: Certo.
6: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le parole online.
3: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.

Ben ritrovati, 17 di maggio, ancora è il momento di vedere che cosa le stelle oggi ci consigliano di fare. Per l'Ariete, le cose a cui vi dedicherete vi riusciranno facilmente e velocemente. Toro, sarete attivi e brillanti nello svolgimento dei vostri compiti. Gemelli, oggi sarete alla ricerca di nuove sensazioni e momenti magici. Cancro, individuate ciò che si nasconde dietro la realtà. E Leone, nel lavoro potrete contare sulla collaborazione con i colleghi. Attenzione, Vergine, a non compiere passi falsi sull'onda dell'entusiasmo, è facile farsi prendere la mano. Bilancia, un problema troverà la soluzione nonostante la fatica. Per lo Scorpione, non complicate le situazioni odierne con la vostra pignoleria. Evitate di sprecare tempo che dovrete recuperare con fatica, questo lo diciamo al Sagittario. E per il Capricorno, lasciate che le cose seguano il loro corso senza intervenire. Acquario, le vostre idee saranno valide e dovrete sfruttarle. Ai Pesci invece dico, salute e forma saranno abbastanza accettabili, però non esagerate, quindi non cercate di abusare di voi stessi. Si chiude qui anche questo oroscopo del 17 maggio, l'appuntamento è per domani.

Passano gli anni, ma le badole continuano a farci ridere e noi vi trasmettiamo questa allegria con le pillole del meglio delle badole online, come tutti i giorni.

0: Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutte queste edizioni, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: Sai che c'è stata questa grande svolta nella mia vita quando ho noleggiato il Memorous e
2: l'ho portato a casa, l'hai fatto vedere ai tuoi.
1: È andato tutto bene, insomma, c'è entusiasti, perché ci hanno creduto, proprio l'hanno bevuta come
2: quindi
1: un bicchiere d'acqua.
2: Sono convinti che tu sia fidanzata.
1: Esatto, poi è stato veramente bravo, allora mi sono detta portiamone uno anche a Luisella. C'erano i saldi anche su noleggialtomorous.com, sì.
2: E tu hai pensato,
1: ti ho portato questa persona che si chiama Will ed è americano, perché so che tu hai sempre avuto un grande amore per gli States. Io parlerò un po' in inglese, certo. Gli dico dunque: Will, welcome, finalmente incontro Luisella, perché io volevo fare questa cosa così, un po' di combinazione di matrimoni, sì. Come si dice?
2: La combinose è un'altra cosa.
3: Da millenni il modo migliore per cominciare il corteggiamento a una donna è offrirle il cibo. Infatti abbiamo detto prima, se ti porta
2: tutto, guarda,
3: ma perché questo la rassicura la donna, il maschio potrà badare al suo sostentamento, certo. Quando lei sarà totalmente impegnato a occuparsi dei figli,
2: siamo già avanti qui,
3: a causa di questo imprinting genetico l'invito al ristorante è fondamentale. Se l'uomo chiede alla fine di dividere il conto, meglio lasciarlo al suo triste destino.
2: Morale: se ti invita al caffè, se ti invita al ristorante, lì già, esempio, parliamo dell'imprinting.
3: Ecco, a me già mi fa
2: siamo già avanti.
3: Se uno ti invita al ristorante.
2: Fa
3: agitazione.
2: Lì siamo già avanti. Ecco. Vorrei solo dirtelo, siamo poi già avanti.
3: Ho capito, siamo già avanti, siamo già oltre. Però il caffè io lo trovo niente male per cominciare.
2: Assolutamente. Ecco. Come il fine non impegna.
3: Invece queste americane qua la buttano subito sul pesante.
4: Le Badole Online.
2: Una signora che ha deciso di scrivere un libro sul pisolino, definendolo un diritto: riposare e resistere. Ecco, è una forma di lotta contro il pensiero dominante di chi ci vuole sempre svegli.
5: Bello, mi piace.
3: Cioè, bello ti piace perché tu ti senti un po' da pisolino.
5: Anche 3 o 4 pisolini al giorno.
3: Ecco,
5: sarebbe
3: però,
5: molto.
3: Però adesso che andai a fare sto gratinamento, secondo me non potrei tanto isolarti, ragazzo.
5: Vorrebbe dire che avrebbe tanto successo.
3: Approfittane fino alle ore 24 che sei qui, questa baraonda, che sai, ogni tanto puoi schiacciare anche.
5: Fino alle 24 devo star qua.
3: Alle ore 24. No.
2: Si è spaventato subito. Non me l'avevi detto che dovevo stare qua fino alle 24.
5: Quale serata mi sono perso?
2: Io ho già preparato il portabagagli e via. 13:30 ciao.
3: No. Ore 24. Nel senso che fino ad oggi, no? Siccome lui ha detto che da domani farà quest'altra cosa, questo gratinamento, diciamo che fino ad oggi se la può ancora cantare, suonare, poi da domani aprirà questa gratineria. Secondo me puoi grattare il parmigiano reggiano.
5: Pensa un po'.
2: Grattato a mano è un'altra cosa.
3: Puoi capire. Vai dalle madame, vai da casa dalle madame a grattare il parmigiano. Ecco, magari quello sì. Ti licenzi da oggi o ti licenzi da domani?
5: Adesso, un minuto.
3: Un minuto.
5: Un minuto, finito. Appena parte Lorenzo, via, finito, finita la storia. Allora, vi ricordo che il pacchetto 10 dita o lo sconto, a 5 dita solo.
3: Non puoi fare la pubblicità adesso perché ti piace sta roba, ciccio.
5: Seguite il profilo Instagram.
3: Poi lì
5: poi mi fa la fattura.
3: Certo.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.

0: Sono le 6:30.
1: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia. Ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica. Oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio nel 1600.

1749 il medico e immunologo Edward Jenner. Nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan. Nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F, nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: I sorrisi più belli sono quelli che germogliano da una terra valicata dal dolore, sono i più autentici e sembrano dire: io ce l'ho fatta. Mirko Sbarra.

Ben ritrovati, 17 di maggio, ancora è il momento di vedere che cosa le stelle oggi ci consigliano di fare. Per l'Ariete, le cose a cui vi dedicherete vi riusciranno facilmente e velocemente. Toro, sarete attivi e brillanti nello svolgimento dei vostri compiti. Gemelli, oggi sarete alla ricerca di nuove sensazioni e momenti magici. Cancro, individuate ciò che si nasconde dietro la realtà. E Leone, nel lavoro potrete contare sulla collaborazione con i colleghi. Attenzione, Vergine, a non compiere passi falsi sull'onda dell'entusiasmo, è facile farsi prendere la mano. Bilancia, un problema troverà la soluzione nonostante la fatica. Per lo Scorpione, non complicate le situazioni odierne con la vostra pignoleria. Evitate di sprecare tempo che dovrete recuperare con fatica, questo lo diciamo al Sagittario. E per il Capricorno, lasciate che le cose seguano il loro corso senza intervenire. Acquario, le vostre idee saranno valide e dovrete sfruttarle. Ai Pesci invece dico, salute e forma saranno abbastanza accettabili, però non esagerate, quindi non cercate di abusare di voi stessi. Si chiude qui anche questo oroscopo del 17 maggio, l'appuntamento

0: A tutti voi una buona giornata e un buon weekend. Lasciamo spazio al meglio dell'allegria, della simpatia, delle pillole di buon umore e del meglio delle badole online.
1: L'allegria e la simpatia delle badole online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
2: I francesi, i nostri cugini francesi, sì, hanno deciso di risparmiare sul sale. Tant'è?
3: Le baguette.
2: Sulle quella baguette. Sì. Allora, diventa
3: ma sì, un po'. Vabbè, Brigitte ha detto, guardate la mia linea.
2: Oui. No? Je ne mange pas
3: de baguette. Je ne mange pas de pain.
2: Pourquoi la baguette c'est trop salé? Salé? Salé va bien?
3: Non so.
2: Salé.
3: Sì, è un po' fatta. Allora, come dice, come si dice piemontese? L'è un po' fatta.
2: L'è un po' fatta.
3: No, vabbè. Tu avrai piemontese. Ma è possibile che io non abbia persone autoctone?
2: Niente. No, vabbè, sono mezzo autoctono. Ma,
4: sì. 50 Salmù, 50.
3: Anche un po' lì, Alberto, Trapani. Anche un po' di qua, un po'.
2: Anche
3: un mezzo.
2: Anche tu sei mezza a mezza. Fammi capire un po'. Allora, papà di dov'è?
0: E papà è un petit peu français. No, non è vero. Magari.
2: E cos'è?
0: È un po' petit peu come te, un po'. È di qua, è di qua.
2: Lui è la mamma di
3: un
2: dove?
3: Pezzo di qua, un pezzo di là.
0: Un pezzo di qua, un pezzo di là. La mamma ha parenti abruzzesi.
2: Sentite, sì.
3: Allora, io invece ho un nonno e un francese, pensa.
2: Vorrei dare solo un consiglio a Macron di mettere una roba per legge. Invece di togliere il sale dalla baguette, mettiamo una legge che vieta ai francesi di mettere la baguette sotto l'ascella. E uscivano dalla panetteria con sta roba sotto l'ascella pezzata. È una roba
3: che senza non si può guardare, non si può vedere. Questo
4: senza sacchetto.
2: Senza sacchetto.
3: No, loro mettono un pezzettino di carta.
2: Poco, ma gran parte rimane fuori della baguette. Sì. E secondo me.
3: Ma loro piace così. Hai capito? Tanto quello che la porta se la magna.
2: Da qualcosa, no? Di tuo, di personale.
0: A meno che tu non la offri a qualcun altro.
5: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca
6: sei licenziato.
0: Sto registrando tutto, ragazzi.
1: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le badole online.

i duetti italiani più belli in assoluto. I Nomadi con la cover di Guccini, Autogrill.

0: Sono le 7:04.
1: Ci colleghiamo con la redazione per scoprire quali sono le ultime news, quelle dell'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma Salim El Khoundry, 31enne, che ieri a bordo di un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena. 8 i feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. È successo su Via Emilia. Salim El Khoundry ha 31 anni, laureato in economia, è nato a Seriate a Bergamo il 30 marzo del 1995 e risiede in provincia di Modena, a Ravarino. Ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato, esclusa dunque la pista del terrorismo. Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe 66, nel corso delle Q2 del trofeo RRK all'autodromo di Vallelunga durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento assaio all'uscita della curva Roma. Subito soccorso dal personale medico per Tempesti, sono stati fatali i danni riportati nell'impatto. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnati in intensi preparativi. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Una trappola ad oltre 60 metri di profondità. Le operazioni di recupero dei corpi di 4 italiani dispersi da giovedì nelle acque dell'isola di Alimatà, nell'arcipelago delle Maldive, hanno vissuto una svolta tragica. Un sub delle forze armate maldiviane è morto nel corso delle complesse ricerche in quello che si presenta come un dedalo sottomarino. Il sergente maggiore Mohamed Moude è stato colto da un malore mentre era in immersione. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Il decesso sarebbe stato causato dalla malattia da decompressione, che provoca la formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026. Salda Vinci chiude al 5° posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 216 punti tra giurie di qualità e televoto, precedendo Israele secondo a 343 e Romania terza a 296. Quarto posto per l'Australia con 287 punti. Salda Vinci è quinto a 281 dopo l'esibizione con Per sempre sì, il brano trionfante a Sanremo 2026. Lo sport e il tennis. A distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Ruud nella finale in programma oggi alle 17 al campo centrale. Per la MotoGP, Alex Marquez vince la gara sprint a Barcellona. Lo spagnolo della Ducati Gresini, già vincitore del Gran Premio di Spagna ad aprile, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Gianantonio terzo. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori e ben ritornati sulla nostra frequenza Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Siamo arrivati al weekend e come tutte le mattine l'appuntamento con le nostre rubriche, le pagine informative, le rassegne stampa, almanacchi e gli appuntamenti in diretta. Ora proseguiamo con la musica, quella dei grandi successi.

0: lasciamo spazio all'almanacco con i grandi compleanni della musica, quella italiana e internazionale, quella dei grandi successi, anche in questo fine settimana.
1: Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia. Ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica. Oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner, nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan, nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F, nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Ti rivelerò un filtro amoroso senza unguenti, senza erbe, senza formule magiche. Se vuoi puoi essere amato, ama.

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Beh, è giunto il momento di lasciare spazio ad alcune delle pillole del meglio delle badole online. Tanto divertimento, buon umore, insomma, cercheremo di strapparvi un sorriso con delle notizie curiose e simpatiche. Un buon proseguimento di giornata.
1: Badole online.
2: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Da allora le badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
1: Un po' di storia. Sorridiamo insieme.
3: Secondo quanto emerge da una ricerca, l'area del sesso e l'area dei soldi nel cervello umano sarebbero staccate, quindi non si capisce perché questi due elementi vengono spesso confusi. Il piacere che deriva dai soldi, affermano gli scienziati, e sono dei ricercatori di Lione, è considerato secondario. Quindi in realtà rispetto... c'è una cosa sola che fa girare il mondo e non sono i soldi.
1: Le badole online,
2: il mix dei sorrisi.
4: Non parli più cinese?
5: No. Mercoledì niente, no? Mercoledì francese.
4: Mercoledì
5: francese, venerdì pesce. Il venerdì magari parleremo poi giapponese.
4: Ma fate fermo.
5: Il mandarino,
4: Ma cosa c'entra con i pesci? Guarda. Il mandarino con
5: sushi,
4: i pesci?
5: Le cose.
4: No, perché il pesce si mette il limone e l'arancio. Cosa c'entra il mandarino?
3: E il mandarino è il mandarino.
5: Il mandarino è la lingua.
3: No, è la lingua, il mandarino è la lingua.
4: Ho capito! C'era una battuta, ragazzi!
5: Mandarino!
4: Il mandarino è la lingua, no?
5: Dicevo che quella di mortadella, mandarino.
4: Ci sono anche le caramelle buone nel mandarino. No,
3: lui voleva dimostrare di essere una persona di cultura. Niente, e quindi ha detto.
5: La cultura, sai, non viene apprezzata.
3: Ha tirato fuori sto mandarino.
5: Bene così.
4: A me i mandarini piacciono un sacco.
5: Tornerò a essere ignorante, come sempre.
4: Bravo!
5: Grazie.
1: Badole online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: male.
1: La riva è sempre...
2: La musica si ferma per un istante, a tra poco.
3: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
4: I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.

0: Ancora una buona mattinata a tutti da Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Anche questo weekend siamo qui pronti a tenervi compagnia.
1: Sono le 7:31.

0: qualche consiglio per gli acquisti e poi torna alla musica, quella dei grandi successi.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo

0: supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. OPLA, obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/OPLA.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
3: Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.
4: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio, anche oggi nel weekend. Beh, che dire, un po' di relax, vi auguriamo un buon caffè, intanto noi vi teniamo compagnia con la musica, quella dei grandi successi dall'Italia e dal mondo, e poi le pagine informative e l'almanacco. Rimanete con noi.

Ben ritrovati, 17 di maggio, ancora il momento di vedere che cosa le stelle oggi ci consigliano di fare. Per l'Ariete, le cose a cui vi dedicherete vi riusciranno facilmente e velocemente. Toro, sarete attivi e brillanti nello svolgimento dei vostri compiti. Gemelli, oggi sarete alla ricerca di nuove sensazioni e momenti magici. Cancro, individuate ciò che si nasconde dietro la realtà. E Leone, nel lavoro potrete contare sulla collaborazione con i colleghi. Attenzione, Vergine, a non compiere passi falsi sull'onda dell'entusiasmo, è facile farsi prendere la mano. Bilancia, un problema troverà la soluzione nonostante la fatica. Per lo Scorpione, non complicate le situazioni odierne con la vostra pignoleria. Evitate di sprecare tempo che dovrete recuperare con fatica, questo lo diciamo al Sagittario. E per il Capricorno, lasciate che le cose seguano il loro corso senza intervenire. Acquario, le vostre idee saranno valide e dovrete sfruttarle. Ai Pesci invece dico, salute e forma saranno abbastanza accettabili, però non esagerate, quindi non cercate di abusare di voi stessi. Si chiude qui anche questo oroscopo del 17 maggio, l'appuntamento

0: ritrovati su Radio Piemonte Sound, amica radio, anche questo fine settimana.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno. E abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio, dal 2001 ad oggi. Tu pensa a quelli che devono fare per esempio il tester dei termometri, se devi tutto il giorno fare il tester se funziona o no,

0: Perché abbiamo trovato anche chi
1: di professione,
0: chi dice il lavoro più bello del mondo è quello di testare i sex toys.
2: C'era una signora inglese, tra l'altro anche una con famiglia, che incassava un sacco di soldi per fare questo lavoro, onesto, per contanto di contratto dell'azienda.
1: Quanto tempo indeterminato.
0: Ma per l'amor di Dio, anche perché sai, poi alle volte, intanto che tu provi,
1: sì, lei dice proprio quello, due U al giorno.
0: Ah, due volte?
1: Due U al giorno, ecco. Sì, sì. Dice il lavoro più bello del mondo, perché fate voi, mi diverto lavorando, fidanzato è contento perché dice, ma alla fine anche io, insomma, proprio schifo non mi fa, perché poi queste cose anche in coppia tante volte.
0: Ah, ecco, tante volte.
1: Tante volte capita. Ha coinvolto anche la madre di 53 anni, anche lei adesso due volte al giorno. Wow!
0: Anche lei due volte al giorno li prova?
1: Se non tre addirittura.
0: Coinvolto
1: tutta la famiglia, dice che da quando fanno le testatrici anche il rapporto tra di loro è migliorato, sono tutte più allegre, chissà che diavolo.
0: Una che testa, l'altra che testa.
1: Se uno non sapesse
0: a chi mandare il curriculum stamattina, dici te guarda, non ho mai pensato di mandarlo a quelle aziende lì, magari giro anche il curriculum,
1: testo,
0: metto anche una foto e dici te, se sa mai.
3: Divertimento, risate, ironia e buona musica.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Grandi successi americani reinterpretati dai grandi cantanti italiani, in questo caso è Fausto Leali.

0: Sono le 8:02. Come tutte le mattine è tempo di news, quindi la linea alla redazione.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un'auto nel pomeriggio di ieri ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. 8 i feriti, 4 in modo grave. 3 persone sono già state dimesse. È successo su Via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi arrivata a velocità sostenuta. L'uomo al volante, che poi ha cercato di accoltellare una persona, è stato bloccato con l'aiuto di un gruppo di passanti. È un cittadino italiano di origine straniera di 31 anni, nato in provincia di Bergamo e residente nel modenese, laureato in economia. Ora è accusato di strage.
2: È un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Milano. Un'auto ha investito 2 pedoni, marito e moglie di 77 e 76 anni di origine americana, mentre stavano attraversando la strada. L'uomo è morto, la donna è gravissima. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo avrebbe travolto la coppia in corrispondenza di un attraversamento pedonale. Alla guida della vettura un uomo italiano nato nel 1966. Risultato negativo sia all'etilometro sia al drug test.
3: Quasi 1000 navi risultano ferme nel Golfo Persico per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento, in primis l'agroalimentare. Intanto gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprenderà la guerra, informano i media israeliani. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio.
2: Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti, 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.
3: Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026. Saldavinci chiude al 5° posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 516 punti, precedendo Israele e Romania. 4° posto per l'Australia. Saldavinci è 5° a 281 punti dopo l'esibizione con Per sempre sì, il brano trionfante a Sanremo 2026.
2: Il tennis, a distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Casper Ruud nella finale, in programma oggi alle 17 al campo centrale. E sono in finale a Roma per la prima volta anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio. Gli azzurri giocheranno per il titolo degli internazionali d'Italia contro Granollers e Zeballos. Nel femminile, Svitolina ha conquistato il titolo battendo Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 in 2 ore e 52 minuti di gioco. Per Svitolina si tratta del 5° titolo 1000 in carriera.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di

0: arrivato il momento di scoprire i compleanni dei grandi artisti della musica, dei grandi successi del passato, di oggi, dell'Italia e del mondo, e anche degli eventi che accadevano proprio in questa data nel passato. L'appuntamento con l'Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
1: Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia. Ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica. Oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner, nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan, nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F, nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: questo weekend l'appuntamento col meglio delle Badole Online, i momenti migliori della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso. Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste, a casa, in automobile o al lavoro. Le Badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
2: Ve lo ricordiamo così.
3: Ragazze, questo tizio che mi scrive mattina e sera, al mattino mi manda una cosa con i fiori con scritto buona giornata,
4: ma
3: la sera buonanotte,
4: chi
3: la sera
4: è?
3: Buonanotte è un ragazzo giovane che secondo me ha sbagliato,
4: ma secondo me invece di tacchina
0: un ragazzo giovane, ma tu sai chi è, si è identificato questo ragazzo?
3: Ma sì, sono quelli che ti chiedono amicizia su Facebook, così, che io non so chi sia.
0: Allora Facebook, no. Guarda,
3: ma no stare. Carmen,
4: ma non sai Carmen. Mai
3: ma non sai mai cosa.
4: Ma vedi, no, Monica, tazzine e invia immagini,
0: video, gli appuntamenti al buio.
3: Questo è uno di quelli che fa il giro e poi ti dice fa 50 euro sui denti.
0: 50, non fidarti, no, è troppo poco.
3: Ma no,
0: è troppo poco.
3: Ho detto 50 per dire.
0: Per carità, quelli seri chiedono di più. Io se fossi in te comincerei a fare una cernita sui prezzi.
2: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le Badole Online.
5: Ha interrotto la canzone per entrare e dire sta
3: Vabbè, ma che carattere. Ma certo no, che mi stressi, però adesso altro che lo strizza cervelli.
5: Lo strizza.
3: Ci vuole di più. No, dicevo, sta spopolando su YouTube il video del papà del.
5: Hai finito?
3: Ma ditela voi, se non riesco a dirlo aiutatemi, okay. No?
5: Sta spopolando su YouTube il video che raffigura presente.
3: Carmen, vai tu.
4: Morali della favola, il papa si è addormentato durante la messa.
5: Anche tu,
3: Il vabbè, Benedetta. È bellissimo.
2: Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di acquistare.

0: qualche spot pubblicitario e tra poco torna la musica.
1: Messaggio importante dall'azienda cuneese dell'acqua.
2: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
1: Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo.
2: Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa.
1: E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute.
2: Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.
1: Vai su www.acda.it. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura,

0: Ed ora l'appuntamento con l'Almanacco, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia. Ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica. Oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner, nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan, nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F., nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1900.

91. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
1: Se metti ancora una volta piangi il telefono ti uccido.
2: Non ho più usato quelle cose.
1: No, lo stai facendo ancora, t'ho beccato di recente. E poi è l'unico al mondo che suona ancora i teppisti dei sogni. Ah, ti segnalo la bottega dell'arte, amore nei ricordi, che non la metti mai.
2: Lo saremo probabilmente più tardi.
1: Ascolta un'altra cosa, Genova e Stefan, che non li metti mai, perché
2: ce l'abbiamo.
1: Certo, guarda, io negli anni 70 c'ero e già.
2: Io stavo arrivando, ancora non ero per strada.
3: C'era anche un'Angelita che gli suonava.
1: Oh no, se mette quella lo licenzio.
2: Ah sì, mi ricordo.
4: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
1: Cara Olga, se vuoi metterti proprio lo stivale bianco, fai cosa vuoi. Sappi che se vai in determinate strade poi devi dire quanto fa, ecco. Poi, per carità, la vita. Nella vita uno fa quello che
5: certo,
1: crede, no?
5: Certo.
1: Però ecco, io lo stipiale bianco lo metterei di pomeriggio, ma per carità, ma gusta, Di cosa parliamo oggi?
5: Allora, i 10 comandamenti in amore.
1: Due.
5: Parte dicendo: il primo comandamento, tagliate, non esternate ogni vostro pensiero al partner. Ah. Il secondo comandamento, praticate il comandamento 1 quanto più possibile. Dal 3 al 10 sono

0: Oggi lui mette un paio di braghe amaranto, rosa, bordeaux. È vero che è il colore dell'anno, però delle donne, volevo dirti.
1: È il colore della maglia del toro.
0: Sì, però, ecco.
1: Granata.
0: Ma tu sei ultino. C'ha le braghe granata.
2: Vabbè, un interista che veste bianconera.
0: Io sono un interista.
1: Bianconera.
0: Sì, è vero. L'altro ieri me l'ha ricordato anche un presidentissimo, molto gobbo.
2: Certo.
0: Ma...
2: Si sdogana il colore per i maschi, il maschio che non deve chiedere mai, che può vestirsi anche con colori.
1: Certo, sì. Anche sgargianti, per dire.
2: Sì. Non solo grigio,
0: con quella braga
2: fumo
0: granata,
2: di Londra. Ecco.
0: Fumo di Londra.
2: Puoi arrivare con una camicia hawaiana, ad esempio.
1: Davvero, hawaiana. Le ho anche messe nella mia vita, io sbaglio sempre i tempi. Cioè io non cavalco le mode, le anticipo, perché la camicia hawaiana la mettevo 30 anni fa e poi ho smesso. Per
0: Oh signore mio, lui cavalca la moda. Cavalca furia. Ma dove le prendi queste? Ma oggi cos'hai?
1: Cosa avete contro quello che ho addosso oggi?
0: No, ma cos'hai? Ma
1: cosa
0: cavalca furia.
1: Ma ho capito.
0: Ma c'è un cavallino d'ondo alla casa.
1: Vabbè.
0: Cavalcati quello.
1: Cosa ci avete contro il mio maglione nero? Che va sempre bene. Il nero va sempre bene.
0: Il nero,
1: Armani insegna che il nero va sempre
0: bene. Ma il maglioncino va benissimo. Sono le braghe che sono un po', ma per carità,
1: ma perché?
0: L'uomo
1: non
0: può vestirsi
2: effettivamente è un colore tutto sommato abbastanza maschile,
0: tutto
2: se
0: sommato.
2: Tu lo riferisci al granata granata toro,
1: ma
2: ecco.
1: Certo.
0: Ti faccio notare che la socia ha aggiunto tutto sommato
1: la
0: mutanda di che colore è?
1: Quella non lo so sinceramente, no. non ci faccio
2: i vesti al buio
1: abbastanza non so di che colore c'ho le mutande. Aspetta. No, perché c'ho la t-shirt lunga, non riesco
0: la t-shirt
1: infilata
0: lunga
1: dentro i pantaloni. Ma sarà nere, cosa vuoi che siano le mutande?
0: No, figurati. Vabbè, per carità, va bene, c'è gente che neanche...
1: Ragazzi, abbiamo presentato cinque minuti di larità
0: di
1: nei confronti di questo poveretto. Ecco.
0: Di moda, che cavalca.
1: Certo.
0: Voglio solo ricordare che cavalca.
1: 30 galoppa.
3: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
4: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
5: Buona domenica!
3: Sono le 9:59.

Ben ritrovati, 17 di maggio, ancora è il momento di vedere che cosa le stelle oggi ci consigliano di fare. Per l'Ariete, le cose a cui vi dedicherete vi riusciranno facilmente e velocemente. Toro, sarete attivi e brillanti nello svolgimento dei vostri compiti. Gemelli, oggi sarete alla ricerca di nuove sensazioni e momenti magici. Cancro, individuate ciò che si nasconde dietro la realtà. E Leone, nel lavoro potrete contare sulla collaborazione con i colleghi. Attenzione, Vergine, a non compiere passi falsi sull'onda dell'entusiasmo, è facile farsi prendere la mano. Bilancia, un problema troverà la soluzione nonostante la fatica. Per lo Scorpione, non complicate le situazioni odierne con la vostra pignoleria. Evitate di sprecare tempo che dovrete recuperare con fatica, questo lo diciamo al Sagittario. E per il Capricorno, lasciate che le cose seguano il loro corso senza intervenire. Acquario, le vostre idee saranno valide e dovrete sfruttarle. Ai Pesci invece dico, salute e forma saranno abbastanza accettabili, però non esagerate, quindi non cercate di abusare di voi stessi. Si chiude qui anche questo oroscopo del 17 maggio, l'appuntamento è per domani.

0: Su Radio Piemonte Sound Amica Radio, preparati a rivivere con noi la musica più bella dagli anni 60 ad oggi. La musica che ha accompagnato la vostra vita. Su Pianeta Italia ogni giorno alle 11. Su Radio Piemonte Sound.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. Sara Toscano, Offenbach con Overdrive.

0: Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. Si è scoperto che i giovani maschi italiani sono preoccupati, fragili e ansiosi a proposito di sesso.
1: Ma io non è che sono preoccupato per il sesso in sé, sono preoccupato di come trovare la materia.
0: Come ti
1: può ho capito per un anno, non per...
0: Tu sei, hai già passato la morte?
1: Siamo quasi a due, va? Ho già raddoppiato, allora, non mi vedi come sono tranquillo?
0: Smunto.
1: E difatti io sono tutto smunto.
0: Ma perché?
1: Stressato, biancolino.
0: Come si fa? Sai che noi facciamo questa cosa self-service, quando sì. La musica scegli tu.
2: Padole Online, the greatest moments.
0: Arriva un signore, entra e dice: oh, salve, volevo proprio vedere come una radio, bla bla bla. Dico: il nostro ascoltatore, sì, anche mio figlio vi ascolta. E poi fa: avete anche delle cose di antiquariato? E io, Carmen, noi!

0: Mi penso, mi è scoppiata l'ernia. Io lo vedo come un messaggio inconscio.
1: Esatto, no, esatto. Socio, sono d'accordo con te. Per
0: mesi
1: una volta
0: l'ernia.
2: No. Come pensate male, ragazzi?
3: Cosa dovremmo pensare?
1: Hai fatto tu.
2: Perché non volevo lasciarvi sole questa mattina.
1: Ho capito, ragazzi. Subito. Poi alla fine bastano telefonate e dire: guardate, sono qui, KO, abbiate pazienza, non ci sono. Cioè, hai capito? Guarda, hai fatto su un cinema.
2: Tutta la poesia che va via così. Cioè,
1: ma
2: uno...
1: che poesia, sì, cioè, hai detto, vi ho pensato, vi ho pensato, paf, mi è scoppiata l'ernia. Dov'è la poesia? Cioè, spiegami, ma dai. Altezza mezza bellezza, magrezza uguale bellezza, boh, non lo so, però come tenersi in forma?
0: Non è mezzo mangiato, ma più o meno, insomma, eviti di farti prendere dall'entusiasmo. E poi dicono di provare ad invertire il pasto, nel senso di iniziare con la verdura e poi mangiare il resto. Cioè si inizia con la verdura, come i pranzi al contrario, solo che non è che si comincia dal dolce.
2: Perché no?
0: Si comincia.
2: Quindi mangiare un pomodoro datterino, 3 o 4 pomodori datterini.
0: Comincia con quelli e ti poi riempi. Vai avanti. Sì, ecco, sì. Dicono che funzioni.
2: Sai che io lo faccio.
0: Non so,
3: Quanto pomodori datterini?
2: Sì, pomodori datterini. Prima di mangiare.
1: Già mi guardavi, avevo paura che volessi venire a grattarmi i miei pochi pomodori datterini ad ora maturi.
2: Hai controllato stamattina che ci fossero ancora?
1: No.
2: Ok, lasciamo il dubbio, lasciamolo.
1: Ma che scemo sei?
0: Allora, ci vedo la rubare nell'orto.
1: Rocco Hunt dice non litighiamo più.
2: No, non litighiamo.
1: Guarda che io e te prima o poi litighiamo se tu mi rubi i pomodori datterini. Mi fa un tortone in testa che guarda il muro, te ne dà un altro.
2: Questa settimana mi fa paurissima la Luisella.
1: La Luisella che fa tanto Milano.

0: Gli italiani bocciati in attività fisica, orgogliosamente posso anche aggiungere sedentario.
1: Oh, perché tu sei nella partita.
0: Io faccio parte della partita, assolutamente. Io
2: per forza. Camminare con lui viene a me una tragedia perché va pianissimo.
0: Sì.
2: E poi comincia a dire, ma perché tu vai troppo forte?
0: Sì, cioè ho capito, ma tu fai. Il mio posto ideale è assolutamente la campagna. Aspettatemi e arriverò prima o poi a fare i campionati di sedentarismo, si può dire, corsa, divano, bagno, divano,
2: ma
0: cucina,
2: dai, ma
0: divano,
2: basta, ma lo sai che fa bene muoversi.
1: Ma te che hai questa casetta in montagna?
0: Sì.
1: Guarda che lì
0: si. Io mi faccio un mazzo incredibile, eh? Io e la Marisa e l'esercizio fisico siamo proprio le antitesi generali della questione.
2: Ma è vero, perché vuol dire che allora anche.
0: Abbiamo investito nel divano così tanti soldi che vuoi non usarlo la sera, usiamo il divano. Allora, un po' di esercizio fisico serale potrebbe migliorare il sonno. E ridono. Una ricerca.
1: Quindi tu preferisci lo sport indoor, non quello outdoor.
0: Ma certo, ma ovviamente, ma a parte che io.
2: Adesso anche tu andare subito lì e perché. Cosa fai con la braghetta corta?
0: Hai visto?
2: No, con questo look da bagnino.
0: Però guarda, sopra il ginocchio, quindi di classe. Sì, se fosse stato Pinocchietto, sotto il ginocchio bisogna essere molto alti per poter portare quelle robe lì. Oh, esatto, sì, esatto. Ed essere dei gran fighi. Dalla vita in su, cosa che io non sono.
2: Stamattina mi è stato detto, no, ma perché questo ragazzo? E poi mi è stato detto, ma chi, il marito di Marisa?
0: Proprio io, esatto. Signori, buon pomeriggio e buon pomeriggio.
1: Ah,
0: sì,
1: sei
0: ragazzi.
1: Anche tu il marito di.
0: Io sono il marito di.
1: Sei il marito
0: di. La star di casa è la Marisa.
1: Aspetta, come che il first gentleman.
0: Guarda tu.

come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Messaggio importante dall'azienda cuneese dell'acqua.
2: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
1: Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo.
2: Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa.
1: E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute.
2: Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.
1: Vai su www.acda.it. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960-988-800-48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: A tutti voi, buona domenica con Radio Piemonte Sound.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 subitaliani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane è deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano, media statunitense e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Massoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. Tennis, Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli Internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per la pioggia, all'Azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. E alle 17 la finale contro il norvegese Ruud. Prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Calcio, i match che riguardano la corsa Champions aprono oggi alle 12 la penultima giornata di Serie A. Tra le partite spicca il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo Torinese e Abbadia di Stura in direzione Torino. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Un saluto dai VIP.
2: Radio Piemonte Sound, evviva evviva, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
3: Da Amadeus.

0: Il programma Calta le Badole Online festeggia 25 anni, fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate, con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio, dal 2001 a oggi, in questo anno particolare, dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Ma allora la conosci?
2: Sì, è molto simile di me.
1: Cioè, c'è qualcuna che non è innamorata di te. Ecco, forse quella è la notizia.
3: Voglio chiedere alla tua fidanzata.
2: Tipiti di qua e tipiti di là.
3: Sì.
2: Mercoledì francese, venerdì pesce. Il venerdì magari parleremo poi giapponese.
1: Ma fate fermo.
2: Il mandarino,
1: Ma cosa c'entra con i pesci? Il mandarino con
2: sushi,
1: i pesci?
2: Le cose.
1: No, perché il pesce si mette il limone.
3: E il mandarino è il mandarino.
2: Il mandarino è la lingua.
3: No, è la lingua, il mandarino è la lingua.
1: Ho capito! Cioè, era una battuta, ragazzi!
2: Mandarino!
1: Il mandarino è la lingua, no?
2: Facciamo anche quella di mortadella, mandarino.
1: Ci sono anche le caramelle buone nel mandarino.
3: Lui voleva dimostrare di essere una persona di cultura e quindi ha detto
2: la cultura non viene apprezzata,
3: ha tirato fuori sto così. Mandarino
2: bene così.
1: A me i mandarini piacciono un sacco.
2: Tornerò a essere ignorante come sempre.
1: Bravo,
2: grazie.
1: Allora, Rocco Siffredi, cosa combina
3: 5
1: stavolta?
3: Puntate con la famiglia. Fa un reality che riguarda la sua vita. Lui aveva già lasciato il porno. Ha detto: io faccio una vita normale, lavoro tantissimo, amo lo sport, i miei hobby sono il modellismo, il motocross, non dimentico da dove vengo, insomma, due figli maschi, eccetera. Ha dichiarato che gli hanno offerto tante volte di entrare in politica, ma lui ha detto no, no. Credo che la politica sia troppo compromesso, io non sono uno che accetta compromessi, sarebbe troppo frustrante, come una ragazza che me la fa vedere e non me la dà.
1: Oh, te guarda, lui...
2: Che paragone!
1: Hai capito? Cioè, della serie. Dice, le cose come stanno, stanno, e fine della fiera.
2: Le profumiere.
1: Oh, guarda, le profumiere.
2: Sì, quelle che te la fanno annusare, poi... Ma... Sì, le profumiere.
1: Ma dai! Vabbè, più... Ma non si dice profumo per

0: fame?
1: Dolce più dolce. Ma guarda, sì, tu, io purtroppo ho grande propensione per i dolci. Una volta non ero così attratta ai dolci, dai dolci adesso, ahimè,
2: arrivano, eh?
1: Yes,
2: il maritozzo per un po'.
1: Tu ce l'hai il maritozzo.
0: Il maritozzo magari. Allora, attenzione, anche quando si è pieni pare che sia impossibile resistere al dolce se ti viene presentato,
3: sì,
0: davanti.
3: Sì,
0: lo
3: vero,
0: conferma uno studio che dice che nessun livello di sazietà riesce a spegnere la sensazione di piacere indotta nel cervello dall'immagine di un cibo delizioso.
1: La famosa serotonina che si alza se tu hai la Nutella da quelle parti, piuttosto che altre cose.
0: Che cos'è che ti induce a frenarti dal prendere il dolce, soprattutto quando sei in giro, se posso dirlo, il prezzo? Perché quando un dolce ti costa più della pizza... No, ma in generale, quando un dolce al ristorante ti costa 6-7 euro, dici, aspetta un attimino, cioè quanto me ne porti? Mi porti una torta intera?
3: Quanto ti costa il maritozzo?
0: E il maritozzo in generale, quando vai in giro, ma non te lo propongono a fine pasto il maritozzo. Il maritozzo costerà tra i 3 euro e mezzo, 4 euro.
3: No, tu dici, guardi, niente dolce, tanto adesso esco, vado a prendermi il maritozzo dove me lo riempiono di panna.
0: Ma quando tu esci la sera dal ristorante, non sono aperti i bar dove ti puoi prendere il maritozzo, perché è una cosa più da mattino.
3: Vabbè,
0: da
3: lo rimandi al giorno dopo.
0: Lo rimandi al giorno dopo, però non è più il dopo cena. Comunque, effettivamente, signori, il dolce, anche se siete belli pieni, che vi siete fatti un piatto di pizzoccheri piuttosto che di bollito, piuttosto che di cos'è, fritto misto alla piemontese, il dolcino ci sta.
3: Cioè, a quest'ora.

0: giorno si vede dal mattino con i momenti migliori delle Badole Online.
1: Perlustriamo tutte le palestre a caccia di perso.
2: Vado io.
3: Monica!
2: Beh, Lu, tu mi accompagni, no? Carmen?
1: No, vabbè, ma dividiamoci le zone.
3: Hai capito?
2: E tu dove andresti?
1: Dividiamoci le zone. Poi sì. Sai che c'è qualcuno che a me non piace, ma potrebbe essere per te. Alla fine facciamo poi la riunione.
2: Una lista.
1: Ci riuniamo e allora
3: facciamo un consiglio d'amministrazione serio.
2: Sì.
3: Sai, i ruoli vanno ben sottolineati.
1: Possiamo andare tutti nello stesso posto.
2: Aspetta, se qualcuno...
3: Anche perché se c'è lei non l'abbiamo scampo.
2: No, non è vero. Allora, e se qualcuno ci vuole segnalare qualche personal al 333 8209023?
3: Monica, non si fa così. Cioè, scusa. Questa è un'azienda seria.
2: E anch'io sono seria.
3: Gestita così.
2: È una ricerca
3: seria. Andiamo alle ortiche.

0: Dolce Vita e anche Kilt, perché ci sono un sacco di uomini importanti, da Mahmood, Brad Pitt, a Robert Pattinson, che insomma si sono fatti vedere in giro con la gonna.
1: Ma che bello!
2: Ma sai, ma che quello figata. Sarebbe un mio sogno, sai che io vorrei
0: mettere
2: andare
0: la gonna o il kilt?
1: Il kilt.
2: No, beh, la gonna no. Andare a vivere in Scozia, svegliarmi magari, non lo so, nella landa scozzese con il mio bel kilt, vado a fare la spesa.
0: Ma sai che si dice che sotto il kilt niente? Beh. Sai che dai quelle parti fa un po' freddo.
2: Fa un po' freddino, sì.
0: E anche molto umido, perché tende a piovere, non dico tutti i giorni, ma quasi.
2: E quindi dici che c'è la tendenza poi alla crescita di funghi?
0: Tu che hai qualche
2: zona.
0: Problema già con le ernie.
2: Vabbè, in teoria non si mette niente, ma poi fate un po' quello che volete.
0: No,
2: sì.
0: Io non ho mai guardato sotto la gonna di uno scozzese con la cornamusa.
2: Meglio di no.
0: Però da quello che si dice.
2: Non ho controllato nemmeno io, ma né ci tengo a farlo fondamentalmente. Quindi hai parlato di Dolce Vita. Hai parlato di Dolce Vita.
0: Duri e puri, come si dice.
2: Vita porno.
0: Bungaro
2: e Cristiano Malgioglio,
0: sai, catalizza l'attenzione, però non è così.
1: Ma se vuoi sapere come è nato questo mio titolo, stavo facendo una ricerca su Google e mi è uscito fuori questo meraviglioso titolo che ho voluto in qualche maniera con Bungaro presentare a voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici.
0: Ma senti un po', Cristiano, questo mondo che va al contrario.
1: Questo mondo va al contrario, guarda, sembra un gambero. Se non vi piace il gambero potete usare l'aragosta. Guarda, preferisco l'aragosta io, principalmente, però va all'incontrario. E quindi
0: ci lanciamo in questa vita porno.
1: Lanciatevi.
0: Che tutto sommato potrebbe anche stare interessante, no?
1: Lanciatevi.
0: Una botta di vita, sai come si dice?
1: Una botta di vita. Cara Carmen, facciamoci sta botta di vita.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, vi accompagna con l'allegria e la simpatia delle padole online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9:40 alle

0: Fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis Fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
2: Buona domenica!
3: Sono le 11 e 9 minuti.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: È un risveglio terribile per Modena negli occhi dei cittadini. C'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro, quando il 31enne Salim El Caudri in auto ha falciato una decina di pedoni. La città attende Sergio Mattarella, che già ieri aveva sentito il sindaco per avere notizie dei feriti ed esprimere vicinanza alla città. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate, atteso all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto serie.
5: La guerra tra Russia ed Ucraina torna ad alzare il livello dello scontro dopo la breve tregua di inizio maggio. Nella notte Mosca e diverse regioni russe sono state bersaglio di un massiccio attacco con droni lanciati dall'Ucraina, definito dalle autorità di Mosca uno dei più vasti dall'inizio del conflitto. Secondo il Ministero della Difesa russo, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 556 droni sopra varie aree del paese, compresa la regione della capitale.
6: Inchiesta locale sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani. La domanda a cui gli investigatori cercano la risposta è sul perché gli italiani erano scesi oltre i 30 metri. Il gruppo dei sub è sceso oltre il limite previsto dal regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago. La soglia è valida per tutti ed è di 30 metri. È superabile solo con autorizzazioni speciali. Le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari e la natura dell'escursione.
5: Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale del 18 maggio. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di base e interesserà tra gli altri anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia T-Per e Trenord, dalle ore 21 di oggi alle ore 21 di domani. I treni, informa Ferrovie dello Stato, possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.
6: Nel quadro del decreto 66 del 2026, entrato in vigore lo scorso 8 maggio, sta prendendo forma una misura destinata ad avere un peso rilevante nella componente privata del piano casa del governo. Come riporta il Sole 24 Ore, tra le novità inserite nel provvedimento compare infatti il bonus volumetria, uno strumento che consentirà di aumentare fino al 35% la dimensione degli edifici coinvolti nei programmi di edilizia convenzionata a canone calmierato.
5: Il calcio, con lo scudetto già deciso, la lotta più emozionante in Serie A, 180 minuti dal termine, è quella per la Champions. Si giocano infatti 5 gare in contemporanea alle 12: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte, con una vittoria in casa di Ullmann, è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

0: grandi successi di oggi e di ieri con le classifiche degli ultimi 40 anni. Io sono Mirko Bencivenni, si parte anche nel weekend di Radio Piemonte Sound.
1: Le classifiche del passato con il parere story.
0: Oggi vi regalo la classifica dei 20 album più venduti in Italia dell'intero anno 1974, qui in una top 20 album story da ascoltare assolutamente tutto ad un fiato e soprattutto alzando il volume della radio qualora e laddove vi fosse possibile. Posizione numero 20 per Where It's At, bellissimo 33 giri di The Rubettes, dal quale ci ascoltiamo subito Sugar.

successo, tutto da ballare al tempo stesso, particolarmente romantico, estratto dall'album Where It's At, The Rubettes, Sugar Baby Love. Come avrete capito e come vi ho già detto dall'inizio del nostro appuntamento, oggi parliamo di album, parliamo di 33 giri, dei 20 33 giri protagonisti dell'intero anno 1974, quelli più venduti nei negozi di dischi. Posizione numero 19 per Ringo Starr con l'album Ringo, 18 per Super Battisti, Lucio Battisti, grandissimo album raccolta, per voce alla super hit 7 e 40.

Direttamente da Super Battisti ci siamo ascoltati 7:40, il grandissimo Lucio, 17 per Gabriella Ferri con Remedios, 16 nella hit story di oggi per i Mother Father Sister Brother con Love is the Message. Questo è il titolo del 33 giri che pubblicano nel 1974, dal quale ci ascoltiamo So

0: Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app My Mercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova

0: tempo di informazione.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set per l'azzurro. Alla ripresa il match con il russo è durato il tempo per Sinner di mantenere due servizi e chiudere 6-2, 5-7, 6-4. Il numero uno del mondo oggi va dunque a caccia del sesto Masters 1000 di fila, unico che ancora manca nella sua bacheca e che un italiano non vince dal trionfo di Panama esattamente 50 anni fa. Alle 17 presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella, la finale contro Casper Ruud.
3: Quello che succede succede, nel senso che voglio controllare solo quello che posso controllare, di come sto facendo ora, no, in questo momento, di più non posso fare in questo momento. Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no, e quindi vediamo.
2: Appuntamento alle 14 per la finale del doppio con Bolelli Vavassori contro Granoyer Zeballos. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Siamo al calcio con la penultima di Serie A. La contemporaneità prevista per gli ultimi due turni di campionato per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi consegna un avvio di giornata dedicato alla corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, gli incontri delle 12. Data e orario arrivati dopo giorni di polemiche. Il pensiero del tecnico della Roma Gasperini.
4: Avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente non è stato un esempio di grande programmazione. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente, questo lo trovo molto bello, anche emozionante un po' per tutti. Che poi si arrivi a giocare a mezzogiorno della domenica, forse non è il massimo.
2: Alle 15 Inter Verona incastonata nella domenica di festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia, dopo il match tradizionale parata della squadra a bordo di un pullman scoperto da San Siro a Piazza Duomo. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta per non retrocedere. Ancora non è aritmeticamente salvo il Cagliari che ospita il Torino. I sardi hanno 5 punti di vantaggio su Lecce, quart'ultimo, atteso dal Sassuolo. A meno 1 dai salentini c'è la Cremonese di scena a Udine. Playoff di Serie B allineati alle semifinali, Juve-Stabia-Monza 2-2.

0: Premio di Catalogna, sesta tappa del mondiale, alle 14, semaforo verde della gara lunga, in pole a Costa su KTM, davanti alle Ducati di Morbidelli e Alex Marquez, dodicesimo in griglia, il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia. Pallavolo Final Four di Champions League maschile a Torino, Perugia batte 3-0 il PGA Project, Varsavia e centra la finale, dalle 17 gli Umbri, campioni in carica, affrontano per il titolo i polacchi dell'Alur Lombarta Zabierce, 3-1 sullo Zirat Bankart Ankara nell'altra semifinale. Infine basket, Milano Reggio Emilia 96-84 e il 92-90 per Trieste a Brescia hanno aperto i playoff scudetto. Oggi gara 1 dei quarti per le altre due sfide. Alle 19 i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, appuntamento alle 20 per Venezia Tortona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Partiti con il Duca Bianco ancora in sottofondo con Rebel Rebel, bellissimo singolo estratto dall'album Diamond Dogs che troviamo alla posizione numero 15 nella Hit Story di oggi, lui chiaramente David Bowie. 14esimo, 33 giri, più venduto in Italia di tutto il 74 per il duo comico Cocchi e Renato e La Vita è la Vita. 13esima posizione occupata da Fausto Papetti con la sua 17esima raccolta. 12 per George McRae, l'album è Rock Your Baby, 33 giri che includeva I Can't Leave You Alone ma anche la famosissima canzone che dava il titolo al suo album. Rock

E tra poco la seconda parte della nostra Hit Story di oggi, tutta in top 10. Intanto andiamo a chiudere ufficialmente la prima parte del nostro viaggio di oggi nella storia della musica, coronando la posizione numero 11, l'undicesimo 33 giri più venduto in Italia di tutto il 74 per Santana, il suo Greatest Hits, che includeva hit come Black Magic Woman, come Oye Como Va, ma anche la bellissima, il super classicone Samba Pa' Ti.

0: naturale.
1: Dopo la pubblicità, ancora Hit Parade, Story e New Hit, un sacco di successi dal passato, un sacco di successi dal presente. Restate con noi.
2: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: mezzogiorno.
1: 2 minuti per l'informazione. Italia Mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi a Modena per visitare le persone falciate da un'auto ieri su Via Emilia. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate prima all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro. Anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani saranno oggi a Modena. In base a quanto si apprende, i due si recheranno in prefettura.
2: Intanto l'aggressore Salim El Kudri è accusato di strage e lesioni aggravate. Il 31enne italiano di origine marocchina, dopo aver investito i passanti, si è schiantato con la vettura contro la vetrina di un negozio e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato da alcune persone. Prima di essere fermato ha accoltellato uno degli uomini che lo stava inseguendo. Il bilancio è di 7 feriti, di cui 3 sono ancora in gravi condizioni. L'aggressore è nato a Bergamo ma residente a Ravarino nel Modenese. Laureato in economia, è disoccupato, era in cura per problemi psichiatrici.
3: La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia il viaggio in Cina e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. Il dialogo tra USA e Repubblica Islamica non decolla e Trump alla fine potrebbe optare per l'escalation. Il presidente degli Stati Uniti in un'intervista ha detto: l'Iran attraverserà un periodo molto difficile se non si raggiungerà presto un accordo di pace.
2: La squadra dei 3 sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Lo riportano i media locali. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohammed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
3: In occasione della giornata internazionale contro l'omo-lesbo-bi-transfobia che si celebra oggi, l'Arcigay ha diffuso il report 2026 che raccoglie e classifica i fatti di violenza, discriminazione e odio registrati dai media italiani negli ultimi 12 mesi. Sono 127 episodi, una cifra che restituisce il quadro di un paese in cui l'odio non è un'eccezione, dichiara il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni, ma una presenza costante, quasi ordinaria, nella vita quotidiana di chi non si conforma agli stereotipi di genere e orientamento sessuale.
2: Il calcio, dopo la sfida di oggi alle 15 contro il Verona, quando verrà consegnata la Coppa dello Scudetto, è in programma una festa memorabile per l'Inter. A partire dalle 18.30 circa, a bordo del bus scoperto, i nerazzurri sfileranno per le vie di Milano per celebrare con i tifosi uno storico double. Partenza da San Siro e arrivo in Duomo transitando per Piazza della Conciliazione, Corso Magenta, Piazza Cordusio. Dalle 12 invece in campo Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti in Champions.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Ray The Story si ferma qualche istante per la pubblicità.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11. cislapiemonte.it/cuneo. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
3: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
4: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
3: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
4: O vai su spazioesogni.it.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: Il Parade Story New Hit è qui su Radio Piemonte Sound.
6: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

ancora ciao a tutti, a parte Mirko Bencivenni, ben trovati nella seconda parte di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Oggi ci stiamo occupando dei 20 album più venduti in Italia di tutto il 1974. La nostra Top 20 Album Story ci ha visto protagonisti qualche istante fa, dalla posizione numero 20 alla posizione numero 11, laddove ci eravamo lasciati con un brano interamente strumentale. Dal Greatest Hits di Santana ci eravamo ascoltati Samba Patì. In questo caso ripartiti nella seconda parte, nella seconda fettina del nostro viaggio nella storia della musica di oggi, con una posizione numero 10 anch'essa interamente strumentale. Gioco vuole, casualità vuole. Love's Them è una traccia di Barry White che abbiamo estratto dall'album Rhapsody in White, che troviamo alla posizione numero 10. Continuiamo a scalare la nostra Hit Story, dritti sparati verso la numero 1. 9 per Ornella Vanoni e l'album Ornella Vanoni Altre Storie. Posizione numero 8 per Rocking Soul, album degli Hughes Corporation, dal quale ci ascoltiamo Rock the Bot.

inimitabili Youth Corporation nella nostra Hit Story di oggi. 7 per Nicoletta Strambelli, in arte Patti Pravo con Mai una signora. Questo è il suo 33 giri, che viaggia assolutamente alla grande nelle classifiche italiane di quell'anno del 74, con tracce come La valigia blu e Come un Pierrot. Posizione numero 6 per Riccardo Cocciante. L'album in classifica è Anima, album che includeva Quando finisce un amore, ma anche la super fortunatissima e ricordatissima Bella senza anima.

0: musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
2: New Hit, tutte le novità discografiche.

0: stupidissime.
1: Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, se vi siete appena sintonizzati, questa Hit Parade Story New Hit. Piccolo pit stop, qualche consiglio prezioso per voi e poi di nuovo insieme.
2: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazza Mondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
3: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato e già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi, è ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al Sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti, restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub-italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub-esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionali d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.
2: Buona domenica con la musica, i grandi successi di Radio Piemonte Sound.

I ragazzi della spiaggia, in questo caso ritrovati con la loro mitica Surfing Safari, chiaramente sono i Beach Boys, li abbiamo tratti dalla colonna sonora American Graffiti, ed è proprio la colonna sonora American Graffiti ad occupare la posizione numero 5 della nostra hit story di oggi. 4 per Deep Purple e l'album Burn, 3 invece per Claudio Baglioni con E tu.

è il titolo del brano che abbiamo ancora in sottofondo, era anche la title track di un album sicuramente fortunatissimo, e Tu era anche il titolo del 33 giri, terzo album più venduto in Italia di tutto il 74. Posizione numero 2 per la colonna sonora di Jesus Christ Superstar. Posizione numero 1 invece in vetta per Mina, numero 1 Frutta e Verdura. Questo era il 33 giri con Amanti di Valore, Fa Qualcosa, La Pioggia di Marzo, ma anche la super hit intitolata E Poi.

0: dell'album Frutta e Verdura di Mina, la nostra numero uno di oggi, l'album più venduto in Italia di tutto il 1974. Sono Mirko Bencivenni, grazie per l'ascolto, appuntamento alla prossima It's Story, ciao!
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
3: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!

0: Sono le 13 e 4 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha inviato una lettera al ministro dell'interno Matteo Piantedosi per chiedergli di valutare la proposta al capo dello Stato della concessione della medaglia al valor civile a Luca Signorelli e a tutti coloro che si sono resi protagonisti di un gesto esemplare a tutela della cittadinanza, intervenendo per bloccare l'uomo che ieri ha falciato in auto alcuni passanti a Modena. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi visita le persone ricoverate negli ospedali Baggiovara di Modena e Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro.
2: Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e nella vicina Uganda un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, dopo oltre 300 casi sospetti e 88 decessi registrati. In un post su X, l'OMS ha affermato che l'epidemia non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica come il Covid-19 e ha sconsigliato la chiusura delle frontiere internazionali.
3: La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Lo riportano i media locali. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. La missione è stata sospesa ieri dopo la morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
2: Il primo ministro britannico Starmer si dimetterà di sua spontanea volontà, lo scrive il Daily Mail citando fonti governative. Starmer ha confidato ai suoi amici più stretti l'intenzione di dimettersi da primo ministro, afferma l'articolo. Secondo le fonti, il primo ministro comprende la situazione politica del paese, ma desidera lasciare l'incarico con dignità.
3: Sciopero generale nazionale domani, dalla sanità ai trasporti, passando per la scuola. Disagi in vista a causa della mobilitazione proclamata da USB con l'adesione di Fisi per chi si sposta usando il trasporto pubblico locale o viaggia in treno, salvo invece questa volta il trasporto aereo. Il settore infatti è esonerato dallo sciopero, così come tutte le aziende interessate dalle mobilitazioni precedentemente convocate.
2: Tennis al Foro Italico di Roma, il giorno della finale del singolare maschile. Nel pomeriggio, non prima delle 17, Jannik Sinner sfida Casper Ruud per conquistare un successo che manca un tennista italiano da 50 anni. L'Italia è protagonista anche nel doppio. La coppia Bolelli-Vavasori si gioca il titolo contro Granollers-Zeballos. Per la MotoGP, gran finale a Barcellona con la gara al via alle 14. Acosta in pole davanti a Morbidelli e Alex Marquez, vincitore della sprint. Scatterà dodicesimo in griglia Bezzecchi, leader del mondiale, con 2 punti di vantaggio su Martin.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Soundcheck, one.
5: I duetti italiani. Lontano dagli occhi con Morgan. Che cosa?

0: saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
1: Sono Stefania Belmondo, voglio augurare a tutti gli sportivi di Sport Invernali e non una buonissima stagione e tanti tanti risultati.
2: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
4: Ciao, sono Il Radio. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono Il Radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
5: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
2: Buona domenica con la musica, i grandi successi di Radio.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Messaggio importante dall'azienda cuneese dell'acqua.
2: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
1: Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo.
2: Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa.
1: E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute.
2: Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.
1: Vai su www.acda.it. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.

La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: Vuoi ascoltare la tua canzone e far sentire la tua voce? Manda un WhatsApp al 333-8209-023.
1: Volevo ascoltare una canzone di Marco Mengoni.

0: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Radio Piemonte Sound.
3: This generation rules the nation with fresh.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaporte, apri la cassaporte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
18: Un saluto dai VIP.
19: Carlo, ti posso chiedere un saluto per Radio Piemonte Sound, visto che tu sei un DJ?
20: Beh, certo, poi a Torino sono legato a doppia mandata perché ai tempi di Big vivevo a Torino, ho vissuto per 2 anni, quindi un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
19: Grazie, Carlo, grazie molto.

0: Sono le 14.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione.
3: Risveglio terribile per Modena negli occhi dei cittadini e non solo, c'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro quando il 31enne Salim El Kudri in auto ha falciato una decina di pedoni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita i feriti insieme alla premier Giorgia Meloni che ha annullato il suo viaggio a Cipro. Una donna lotta tra la vita e la morte mentre 3 degli 8 feriti sono stati dimessi.
2: Intanto nel corso delle prime analisi svolte sui device sequestrati a Salim El Kudri, il 31enne che ieri a Modena ha travolto diversi passanti, non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti. L'ipotesi prevalente al momento resta dunque quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui l'uomo soffre e di cui è stato in cura.
3: Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nella Atollo di Vavu. Il portavoce dell'ufficio presidenziale Mohamed Hussein Sharif ha dichiarato che i sommozzatori forniti di attrezzature tecniche altamente specializzate starebbero coordinando le operazioni con la guardia costiera dell'arcipelago prima della ripresa delle ricerche. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
2: La guerra nel Golfo, gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate con intensivi preparativi. Appello di Pezeshkian al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz.
3: Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, ha dichiarato l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e nella vicina Uganda un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale dopo oltre 300 casi sospetti e 88 decessi registrati. In un post su X, l'OMS ha affermato che l'epidemia non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica come il Covid-19 e ha sconsigliato la chiusura delle frontiere internazionali.
2: Il tennis, Casper Ruud, l'ultimo ostacolo di Jannik Sinner per la conquista degli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo, reduce dalla vittoria in semifinale contro Daniil Medvedev, si laverà contro il tennista norvegese numero 25 al mondo per il titolo al Foro Italico. Per Jannik un appuntamento con la storia. Oltre alla possibilità di vincere il 6° Masters 1000 consecutivo, l'alto atesino potrebbe riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. La finale è in programma alle 17.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di

0: 16 e il 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
1: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende famosi, occhio,
5: anzi orecchio.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrire.

0: 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì. Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151. La classifica delle canzoni più suonate. Super Hit.
2: Numero 28.

0: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
1: Radio Piemonte Sound.
2: Una canzone super hit del passato,

0: Sono le 15 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Italiani morti alle Maldive, una squadra composta da 3 sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni all'ospedale civile di Baggiovara l'equipe di medici che incura i feriti falciati sabato in pieno centro Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne, 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe, di queste una lotta tra la vita e la morte. Un testimone racconta: ero qui, ho visto l'auto correre a tutta velocità sulla via, le persone saltare e scappare, una scena orribile.
3: Intanto il legale di El Kudri ha descritto l'uomo confuso e frastornato, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ieri era confuso e ha preferito non parlare davanti agli agenti, alla PM Bombane e al procuratore Masini, spiega l'avvocato Francesco Cottafava alla DN Cronos. Il legale è ancora in attesa degli atti della fissazione dell'udienza di convalida che probabilmente sarà martedì mattina.
2: Spostiamoci negli Stati Uniti per un episodio simile. Un'auto ha investito diverse persone a Oakland, in California. A seguito della collisione, 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite, tra queste ultime anche il conducente del veicolo. Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle 8:15 italiane di oggi. 3 contusi sono stati trasportati in ospedale, 2 di loro sarebbero in condizioni critiche.
3: Il Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico ha auspicato che le tensioni dovute alla guerra in Iran si risolvano attraverso il dialogo, ma ha anche invitato al rispetto della sovranità degli stati. Le conseguenze della guerra aggressiva degli Stati Uniti contro l'Iran si sono estese alla sicurezza energetica, alla pesca e alle infrastrutture, e la sicurezza e la stabilità del Golfo Persico sono un interesse comune internazionale, si legge in una dichiarazione del segretario generale Mohammed al-Budaiwi riportata dai media iraniani. Intanto le forze armate israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco.
2: Il calcio, con la penultima giornata di Serie A che emette un verdetto Champions grazie al 3-0 sul Pisa firmato da McTominay, Grafmani, Højlund. Conte aritmeticamente qualificato col suo Napoli. Vincono anche Roma, Milan e Como. Mancini è l'eroe del derby, doppietta nel 2-0 sulla Lazio. Nkunku e Atekame fanno sorridere i rossoneri, 2-1 col Genoa. Moreno decide l'1-0 col Parma. La Juventus è clamorosamente sesta, la Fiorentina vince 2-0 allo Stadium con Dur e Mandragora.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Chiello e Severio Cigarini, mi sono innamorato di te.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
5: Super Hit, un grande successo del passato.

Super Hit, le più belle, le più suonate, le più hit. Ogni fine settimana su Radio Piemonte Sound Mica Radio. Le 30 canzoni più suonate della settimana. Numero 19.

0: Lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.

0: più belle, le più suonate, le più hit. Ogni fine settimana su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Sono le 16.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El-Khoudry. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie Presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
2: Intanto Salim El-Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Il 31enne originario della provincia di Bergamo e residente a Ravarino è difeso d'ufficio dall'avvocato Francesco Cottafava. Deve rispondere di strage e lesioni aggravate. Attesa per inizio settimana la convalida del fermo. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi psichiatrici.
3: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
2: La guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo l'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente americano Donald Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e forse di altre questioni.
3: Ad Abu Dhabi intanto le autorità sono intervenute in seguito ad un incendio divampato in un generatore elettrico all'esterno del perimetro interno della centrale nucleare di Baraka, causato dall'impatto di un drone. Non si sono registrati feriti e non vi sono state ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica.
2: Siamo al calcio. In Serie A tutte le squadre che avevano come obiettivo la Champions hanno giocato alle 12. Il Napoli ha battuto il Pisa per 3-0 e va in Europa. Il derby capitolino tra Roma e Lazio deciso da una doppietta di Mancini che porta i giallorossi al quarto posto in classifica. La Juventus in casa perde con la Fiorentina e scivola al sesto posto. Per l'Inter oggi è festa scudetto, alle 18 in campo Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
0: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Super hit.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Super Hit, le 30 canzoni più suonate della settimana.

0: Super Hit, Super Hit. Ritorniamo tra poco. Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Messaggio importante dall'azienda cuneese dell'acqua.
2: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
1: Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo.
2: Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa.
1: E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute.
2: Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.
1: Vai su www.acda.it.
3: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Radio Piemonte Sound.
6: Una canzone super hit del passato.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
2: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

0: Sono le 17:03.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il presidente della Repubblica Mattarella insieme alla premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
2: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
3: Le squadre dei 3 sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
2: Scontri a destra sui permessi di soggiorno. Il leader della Lega Matteo Salvini invoca un giro di vite dopo i fatti di ieri a Modena. È già in discussione in commissione alla Camera una proposta di legge a prima firma Iezzi per la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati, dice Salvini. Togliere il permesso di soggiorno a chi delinque, chi è stato protagonista dell'evento di ieri a Modena, non aveva un permesso di soggiorno e cittadino italiano. La replica del vice premier Tajani.
3: Guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. E mentre il ministro degli interni pakistano incontra il presidente iraniano a Teheran, Israele ha emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco. A Beirut 19 persone morte negli attacchi dell'IDF nelle ultime 24 ore. Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno avvistato 3 droni sul territorio nazionale.
2: La MotoGP di Gian Antonio vince il Gran Premio di Barcellona, sul podio anche Mir e Aldeguer, poi Bagnaia e Bezzecchi. Sotto investigazione per pressione gomme 6 piloti, tra cui Mir e Bagnaia. Out Martin Acosta, bandiera rossa esposta 2 volte a causa di incidenti in cui hanno avuto la peggio Alex Marquez e Zarco. Fortunatamente entrambi sono coscienti e sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Il 16 e il 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
4: Il Coma Cosa e Johnson Righiera insieme con L'estate sta finendo. Era il palco del Festival di Sanremo.

0: Il 16 e il 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
3: Investi in radio. La radio rende.
2: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El Kudri. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
4: Non cambia la tragicità degli effetti, quello che succede. Anzi, per certi versi preoccupa da un certo punto di vista, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
2: La squadra di 3 subespeleologi finlandesi da New Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo, ha detto l'avvocato Antonello Riccio, legale che assiste alla famiglia di Federico Gualtieri, una delle 5 vittime italiane. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. Attesi in serata in Italia 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York.
3: È in corso accertamenti della Capitaneria di Porto dell'Isola d'Elba sulla morte di una subacquea piemontese di 61 anni. La donna era in immersione nelle acque di Porto Azzurro quando sarebbe stata colta da un malore. Era in vacanza e si trovava con un gruppo di altri sub per un'immersione organizzata da un diving center. La donna è stata subito soccorsa dai suoi compagni e da chi era sulla barca di appoggio, ma una volta a terra, nonostante tentativi di rianimazione della 118, il medico ha constatato il decesso.
2: La guerra nel Golfo. Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha espresso profonda preoccupazione per l'incendio rivampato questa mattina nell'area della centrale nucleare di Barakah negli Emirati Arabi Uniti in seguito all'impatto di un drone. Un'attività militare che minaccia la sicurezza nucleare è inaccettabile, ha detto, quanto riporta un post dell'AIEA su X.
3: Il tennis. In attesa di conoscere il re degli internazionali di Roma, Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano nel doppio dopo una combattutissima finale decisa solo al super tie break contro la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos, e fanno esplodere il pubblico del Foro Italico che ora con Sinner sogna una doppietta tricolore. Primo successo nel Masters 1000 italiano per i due azzurri che 66 anni dopo la coppia Pietrangeli-Sirola riportano finalmente il trofeo nel nostro paese e festeggiano il successo più importante della loro carriera.
2: Siamo al calcio. La rete di Bowie non permette all'Inter di chiudere il campionato con un'altra vittoria, finisce 1-1 contro il Verona. In un San Siro pieno ed entusiasta per la giornata delle celebrazioni nerazzurre, partite dopo con la premiazione in campo di tutti i protagonisti e poi con la sfilata fino a Piazza Duomo, premiazione chiaramente ottenuta per la vittoria dello scudetto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo che è chiuso lo svincolo di Ux Ovest in direzione Bardonecchia sulla 32 Torino-Bardonecchia e si viaggia incolonnati tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine segnaliamo coda al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati, promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare, iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
1: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Il 16 e il 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
4: Radio Piemonte.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El Kudri. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
4: Non cambia la tragicità degli effetti e quello che succede. Anzi, per certi versi preoccupa da un certo punto di vista, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
2: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli, sottolineo che tra quelli che hanno immobilizzato Salim El Kudri c'erano cittadini stranieri, quindi non bisogna mai generalizzare come si fa in queste ore, vedo tanti avvoltoi. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti all'ospedale di Baggiovara.
3: La squadra dei tre subspeleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo, ha detto l'avvocato Antonello Riccio, legale che assiste la famiglia di Federico Gualtieri, una delle cinque vittime italiane. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte della sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
2: Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Nel frattempo Washington ha messo sul tavolo 5 condizioni per raggiungere un accordo. Per l'agenzia Fars le proposte statunitensi, anziché risolvere il problema, mirano a raggiungere obiettivi che il paese non è riuscito a conseguire durante la guerra.
3: I cubani si preparano all'invasione mentre gli Stati Uniti intensificano le tensioni con l'isola da tempo sofferente. Questo è il titolo di apertura della CNN, con un articolo che ricostruisce lo scenario attuale di un attacco imminente degli Stati Uniti e mette insieme gli indizi di tale operazione militare alle porte. Axios rivela che La Habana avrebbe fatto scorta di velivoli d'attacco e questa azione potrebbe essere usata da Washington come pretesto per invadere l'isola caraibica.
2: Sciopero generale per diverse categorie, dai trasporti alla sanità alla scuola. La protesta indetta dall'unione sindacale di base per 24 ore scatta domani, ma per i trasporti si parte già questa sera alle 21. L'agitazione potrebbe coinvolgere i trasporti pubblici locali e quelli nazionali, e poi ancora scuola, sanità, fino alla pubblica amministrazione.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Bye, bye, baby, bye, bye. Un saluto VIP.
6: Mara Maionchi.
7: Saluto Radio Piemonte Sound. Ecco, vedi, l'ho detta giusta perché io non mi ricordo più niente. Sì, l'ho letto. No, non l'ho letto. Me lo sono ricordato. Un saluto a tutti.

0: Messaggio importante dall'azienda cuneese dell'acqua.
1: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
0: Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo.
1: Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa.
0: E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute.
1: Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.
0: Vai su www.acda.it.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Piemonte Sound, la radio della tua città.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Claudio Santamaria con una canzone portata al successo da Lucio Battisti, La Compagnia.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami. Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
17: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
18: Un abbraccio, un saluto a Radio Piemonte Sound. Ciao.
19: Da.
18: Giusto, rifacciamo. Scusate.
19: Da.
18: Un abbraccio, un saluto da Francesca Manzini per Radio Piemonte Sound.
20: Ciao, Nie.
21: Me lo fai anche come Mara?
18: Un abbraccio, un saluto da Mara Veniere de Noantri a Radio Piemonte Sound. Viva le castagne, i funghi, i porcini, quanto so bene.
21: Quanto sei simpatica.
18: Grazie.

Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.

0: CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
4: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
3: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
4: O vai su spazioisogni.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione

0: saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
1: Un saluto grande come Tatiana, chi è Tatiana? A tutti i radioascoltatori di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, sono Cirilli.

ogni giorno su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, un viaggio che parte dagli anni 60 e arriva ai giorni nostri con i grandi protagonisti della nostra musica italiana.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Annalisa Minetti con L'eroe che sei tu.

0: del materasso, Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.
2: Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
3: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
15: Ciao a tutti, sono Beppe Braida, un mega saluto agli amici di Radio Piemonte Sound e ricordatevi, attentato!

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione

0: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Samigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o

0: saluto dei VIP.
1: Allora, Ficarra,
2: un saluto da Ficarra e Picone.
1: A chi è detta? No, fallo.
2: Piemonte Sound, ma
1: allora, ricominciamo da capo. Un saluto affettuoso da Ficarra e Picone
2: a Radio Piemonte Sound.
1: Oh, c'è una voce meravigliosa.
2: Perché lui non si ricorda mai quali sono i nomi e me li fa dire sempre a me.
1: Allora, scusa, ciao.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
5: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
6: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
5: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
7: Domenica siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.

0: così.
1: Un saluto dai protagonisti della televisione e del cinema.
2: Un saluto da Antonella Clerici.
3: Un caro saluto a Radio Piemonte Sound. Yeah.
4: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinari. Loredana Bertè con Emma, Non sono una signora. La fra-

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Lorenzo Fragola, un omaggio a Francesco De Gregori, la donna cannone.

Metterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Piemonte Sound, la radio del

Le cover italiane più belle di sempre. Festival di Sanremo 2024, San Giovanni, nella serata delle cover.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
3: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
4: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
5: Dona 2 euro con SMS 5.

0: orecchio, anzi orecchio.
1: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiamalo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
2: Radio Piemonte Sound è Amica Radio, la radio della tua città.

0: Panic Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
18: Un saluto dagli artisti.
19: Allora, tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un grande in bocca al lupo.
20: Grazie, grazie Paola Cortellesi.
21: Radio Cocktail ti aspetta ogni sera dalle 19.30 o giù di lì con una selezione musicale da sorseggiare insieme. Un quarto di lounge, un goccio di rock, una sprizzata di blues. Questa è Radio

0: Messaggio importante dall'azienda cuneese dell'acqua.
1: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
0: Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo.
1: Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa.
0: E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute.
1: Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.
0: Vai su www.acda.it.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica. Andrea Mingardi con un omaggio a Mogol, Se stiamo insieme.

0: Sono le 23. Scarica l'app gratuita Radio Piemonte Sound dallo store del tuo cellulare
1: e ascoltaci in streaming dove vuoi e quando vuoi.

0: canzoni, parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Fra tanta gente infelice, felice sei tu, nuvole nere. Nell'urlo del vento cominci a pensare che un fuoco si è spento. Ma la paura che senti lo sai che cos'è? È l'amore. Tutto il freddo, tutto il caldo che hai nel cuore. È l'amore. Solo l'amore. Malattia d'amore. Di Donatello.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Quando chiami il mio nome è come una piccola preghiera. Sono in ginocchio, voglio condurti là nel mezzo della notte. Posso sentire il tuo potere, proprio come una preghiera. Sai che voglio portarti là. Like a prayer, Madonna.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia, Il pescatore.

non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piove ormai da 3 giorni, che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi.

0: cadere.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: La versione italiana di Sitting on the Dock to the Bay ce la canta Fausto Leali. C'era una

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.

0: penso a te. Chiudo gli occhi e penso a te. Io non dormo e penso a te. Le parole delle canzoni sono le parole dell'emozione di tutti i giorni. Te le regala Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Io lavoro e penso a te.

0: Canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Antonella Ruggiero, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, omaggiando Lucio Battisti e Mogol. Dove va?

giorno Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9:30 con l'allegria delle badole online. Ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della miglior musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica e tutta la notte con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

I successi di oggi è un salto indietro nel tempo con le canzoni che non si scorderanno mai. Questa è Radio Piemonte Sound, la tua amica radio. Io mi

estendiamo la nostra copertura per essere sempre più vicino a te. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte e Sound Amica Radio sulla tua radio o Autoradio DAB. Non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

Anche gli angeli capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli con le rughe, un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi, ma più liberi. Vita di Gianni Morandi e Lucio Dalla.

0: La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: What have I gotta do to make you love me?

0: Accendi le tue emozioni. Accendi Radio Piemonte Sound Amica Radio. Tutta un'altra musica.
1: I duetti italiani più belli in assoluto. Francesco Gabbani, Stai lontana da me e Ciao ragazzi ciao. Un omaggio ad Adriano Celentano.

true perfection has to be imperfect. I know that sounds foolish, but it's true. Day has come. Now you'll have to accept. La vera perfezione deve essere imperfetta. Lo so che suona stupido, ma è così. È venuto giorno. Ora lo devi accettare. Little by little, Oasis.